Cari amici, ben ritrovati, un cordiale saluto e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con il programma Viva Italia. Dal vivo nello studio di Casa Italia qui a Melbourne,

0: Ok, cari amici, benvenuto al programma il mio collega Massimo Valentini. Ciao Massimo, come andiamo?
1: Ciao a tutti, benissimo, ben ritrovati.
0: Eccoci qua, Massimo.
1: Sempre qua stiamo,
0: ecco,
1: no?
0: Ecco, magnifico, magnifico.
1: Siamo appiccicati.
0: Sempre qui, sì, 52 settimane all'anno,
1: Massimo. La sedia.
0: Sì. Ciao a tutti, cari amici, un cordiale saluto e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con il programma Viva Italia, due ore di musica, interviste e informazioni. Per ascoltare, questi sono i nostri siti, Massimo.
1: Sì, allora, www.mixcloud.com/musica italiana/. Poi abbiamo Facebook, www.facebook.com/ballasorridi.
0: Magnifico, quando la musica attacca nessun posto è sicuro. Cari amici, come sempre, accomodatevi, Massimo, perché
1: è sempre tutto gratis.

0: Siete all'ascolto del programma italiano Viva Italia, dolce musica, la passione si sente, se non l'ascolti non ci credi. Musica dalle carve alle orecchie, dal vivo, sempre dal vivo, con Carlo e Massimo.
1: Ma che Italia era?
2: Ma come che Italia era? Ma erano quei favolosi anni 60. Erano gli anni delle minigonne, del Piper, della 600, della Vespa, delle Olimpiadi. Di un'allegra spensieratezza.
3: Volevo parlare di cose semplici, di felicità, amore, tristezza. Insomma, quello che ogni ragazzino della mia epoca faceva. Io provavo a cantarlo per loro e per voi.

0: Viva Italia presenta l'oroscopo della settimana. Buon ascolto!
1: Cominciamo la nostra visione dall'Ariete. Prime ore del giorno un po' nervose, ma migliora nel pomeriggio. Piacevoli incontri con persone che arricchiranno le vostre conoscenze culturali e spirituali. Toro, sul lavoro non fatevi distrarre da chi pensa solo al proprio interesse e continuate ad alimentare lo spirito di gruppo. Per superare le piccole tensioni quotidiane con il vostro partner, puntate su condivisione e dialogo. Gemelli, nella professione gli slanci non mancano e la fantasia neppure. Ottima qualità e originalità delle idee. Venere vi è contro, sarete colti da ingiustificate gelosie dovute al timore infondato di perdere chi amate. Cancro, Giove amico favorirà la complicità nella vita di coppia, facendovi rivivere la passione dei primi tempi. I single possono contare su nuove e intriganti conquiste. Nettuno sorridente vi farà promotori di iniziative umanitarie. Leone, potreste avere voglia di mandare tutto all'aria, stanchi dei vincoli e dei tanti impegni. E sì, vi serve proprio una vacanza. Prestate attenzione ai risvolti legali di ogni scelta lavorativa e d'affari, mettete tutto nero su bianco. Vergine, Venere nel vostro cielo vi invita a cambiare look. Usate un abbigliamento più colorato, più vivace, più trendy, vi sentirete più a vostro agio. Con Saturno nel benevolo Capricorno sarete piuttosto attratti dalla saggezza di una persona anziana. Bilancia, in amore riuscirete ad accantonare ogni tentennamento e cercherete di costruire qualcosa di concreto con chi vi è accanto da tempo. Se avete a che fare con attività che richiedono attenzione e concentrazione, faticherete un po' ad applicarvi. Scorpione, in mattinata tutto dovrebbe filare via liscio, ma più tardi potreste avere un diverbio con un familiare a causa di punti di vista che non collimano. In società non fatevi scrupoli e smettete di frequentare chi non è in sintonia con i vostri valori e convinzioni. Sagittario, prenderete il coraggio a quattro mani e direte chiaramente cosa provate a una persona che vi fa battere forte il cuore. Nei sentimenti mettetevi in gioco con determinazione e fiducia nelle vostre potenzialità, sarete vincenti. Capricorno, Saturno nel segno in famiglia vi sprona ad assumervi le responsabilità che vi competono e che avete finora lasciato un po' indietro. Sarete subito più motivati. Notizie provenienti da qualcuno che non vedete da moltissimo tempo vi riempiranno di gioia. Acquario, se siete in ferie, il viaggio non sta procedendo come speravate, tra ritardi e qualche intralcio. Se lavorate, tutto nella norma. Giove avverso consiglia di non esagerare con le spese, evitate acquisti dispendiosi e inutili. Pesci, cresce la sintonia con la vostra dolce metà. Avete punti di vista, interessi e aspettative comuni che rafforzano la volontà di costruire un futuro insieme. Occuparvi delle solite faccende vi viene a noia? Inventatevi qualcosa per movimentare la routine. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente: la grande astuzia dei furbi è spesso fatta della stupidità degli altri. Henri Marais.
2: Radio Nostalgia.
3: Signore e signori, per feste di matrimoni, dinner dance, compleanni, Carlo Giampietro è la persona giusta da chiamare per una serata indimenticabile e a prezzi veramente modici. Per informazioni rivolgetevi a Carlo, musica italiana, siciliana, calabrese, napoletana, anni 60 e tutto ciò che serve per rendere la vostra festa indimenticabile. Voi pensate a preparare gli inviti, al resto ci penserà Carlo.
4: Buon compleanno, tanti auguri ai tuoi anni più belli.
0: Ok, cari amici, Viva Italia presenta tanti auguri a te. Se volete inviare i vostri auguri ad una persona cara in occasione di compleanni, fidanzamenti, nozze, anniversari, cari amici, il numero di chiamare, Massimo?
5: Il numero è 61 0437 545 904. Ripeto, il numero 61 0437 545 904.
0: Magnifico.

0: Massimo, tutti i nostri siti di nuovo?
1: Certamente. Allora, www.mixcloud.com/musica italiana/, poi abbiamo Facebook, www.facebook.com/ballasorridi.
0: Magnifico. Viva Italia presenta Zistology, stile di vita con Fabio Brescia. Ok, vediamo sì, sì. Oggi.
1: Buon ascolto.

0: quanti ci guardano in TV, a quanti ci ascoltano alla radio, sull'app o sul sito. Avete tanti modi per stare con noi, per guardarci o per ascoltarci. Questo lo sanno tutti quelli che ci ascoltano tutti i giorni. Poi magari ci avete trovato per caso, potrebbe anche essere, no? Che ci hanno trovato per caso.
1: Sì, certo, facendo zapping.
0: Anzi, sarebbe bello fare una puntata su cosa ascoltate tutto il giorno, cioè nel senso, non voglio sapere i nomi dei cosa facevate prima di ascoltare Enzistologi Stile di Vita al pomeriggio.
1: Sai che noia.
0: È vero, cioè era

0: Che parliamo?
1: Ma guarda, parliamo di sonno, Gigi, parliamo di sonno, che è un argomento che ti è abbastanza sconosciuto, sì, nel senso che almeno per il momento, diciamo, non è una cosa che tu frequenti moltissimo.
0: No, il problema è che più si avvicina all'estate e peggio è.
1: Certo. E poi, tra l'altro, devo dire la verità, i ritmi circadiani di tutti stanno cambiando, perché ci sono più ore di luce in questo periodo dell'anno, per cui tutti

0: 68%, e sto parlando di molto più della metà, 68% della popolazione mondiale, non io, tu e mio fratello, cioè popolazione mondiale, dorme una chiavica e quindi di conseguenza si ammala
1: prima. Meno male, non mi sento solo.
0: No, tra l'altro dico a tutte le persone che dormono malissimo che a causa di questa cosa ci si ammala prima, si muore prima, fatti una grattata, e quindi di conseguenza si fa anche una vita, diciamo, non propriamente meravigliosa, visto che si dorme male e non si riposa abbastanza. Per cui gli esperti dicono che bisogna dormire quel tot, bisogna fare il riposino pomeridiano, poi c'è chi se lo può permettere, c'è chi non se lo può permettere, ma insomma, voi amici cari che ascoltate Radio Marte in questo momento, visto che è venerdì, la vogliamo fare bella semplice, ieri pure è stata una bellissima puntata durante la quale abbiamo parlato di tante cose belle ed importanti, però oggi la voglio fare bella leggera, veramente come se fossimo fuori a un bar estivo. C'era una giornata meravigliosa per Napoli, io ero veramente l'unico ad andare in giro in maglione di lana, il resto del mondo era a mezze maniche, io sembravo, io continuavo a sudare, capito? C'avevo il maglione di lana e pure il giubbotto sopra, per cui continuavo a sfogare il morbillo.

0: della giornata finché non arriva la sera, io devo aspettare quando finisco il programma alla radio per respirare un attimo, perché mi vesto in modo come se fosse dicembre e invece è primavera, svegliatevi bambine, che alle cascine c'è, chi c'è alle cascine, Gigi? Mi ricordo. Allora è primavera, svegliatevi bambine, che alle cascine c'è il rubacuore, una roba del genere. Vabbè, comunque, come dormite? Quante ore dormite? Cosa fate per cercare di dormire meglio? Utilizzate l'aiutino? Perché poi purtroppo questa cosa che il 68% della popolazione dorme male fa impennare la vendita dei medicinali che servono per aiutare il sonno.
1: I sonniferi!
0: Esatto, ma qualcosa vi dirò non fa bene alla salute, perché cioè non è che usare è un sonno artificiale, vi do una notizia, non è la stessa cosa che dormire veramente profondamente.
1: Cioè se dormi col sonnifero è come se stessi sveglio?
0: No, è certo che ti riposi, però non è come se stessi sveglio, ti riposi ma non è un sonno naturale. Io sono del parere che tutto ciò che è indotto dalla chimica bene non fa.
1: È una forzatura.
0: Cui, beh, certo, è chiaro, per cui 339-666-9990. Ah, messer aprile fa il Bacuore, non mi ricordavo che era messer aprile, solo che siamo ancora a marzo.

0: visto che oggi è la giornata mondiale del sonno.
1: Radio Marte ti propone le novità musicali di oggi e i successi di domani.
0: E una dormitina con Levante me la farei. Devo dire che mi ricordo un'intervista di qualche anno fa durante la quale ci promettemmo amore eterno. Poi ha sposato un altro, ci ha fatto pure una figlia, quindi penso che ormai ci debba purtroppo necessariamente mettere una pietra sopra. Nel frattempo sei tu.

0: Siete l'ascolto del programma italiano Viva Italia, dolce musica, la passione si sente, se non l'ascolti non ci credi. Musica dalle carve all'orecchie, dal vivo, sempre dal vivo, con Carlo e Massimo. Ok, Viva Italia presenta Rock and Roll Fever. Buon ascolto.
1: Rock on, baby, we're gonna do it right here. Rock and roll yourself to death. Oh, mercy, get me some more.
2: Yes, baby, when you love.

0: Keep on strolling. Style and grace.
1: Ok, Massimo, il nostro sito di nuovo, dove ci possono ascoltare?
2: Sì, il nostro programma. www.mixcloud.com/musica italiana/.
1: Ok, Viva Italia presenta Pelo e Contropelo con Pippo Pelo. E oggi vediamo che ricombina. Buon ascolto!
3: Dolce musica!
4: Dolce musica, la radio, come la volevi tu.
5: Proud to be different.
3: Pelo e Contropelo!
5: Tieni accesa l'immaginazione.
6: Pronto?
7: Ora che è tornato il campionato di calcio, le telecamere entreranno negli spogliatoi. È contenta lei?
6: Ma a me che me ne frega, mi scusi, arrivederci. Sì?
7: Signora, scusi, ha detto Ilaria D'Amico che le telecamere nello spogliatoio è una notizia che ha colto di sorpresa i calciatori, perché viene violata la sacralità di un luogo inaccessibile come gli spogliatoi. Io posso violare la sacralità del suo luogo inaccessibile?
6: Lei può fare quello che vuole.
7: No, addirittura. Buongiorno. Le volevo ricordare che da oggi può risparmiare sull'acquisto di film porno e giornaletti, perché avrà la possibilità di vedere direttamente.
6: Senta, lei sa chi ha chiamato?
7: No, ma io cercavo proprio lei, signora.
6: No, perché... senta, non mi riguarda proprio.
7: Mi ha detto che lei acquista i giornali porno.
6: Buongiorno.
7: Le acquista o no?
6: Pronto?
7: Può venire lei?
6: Ma con chi parlo?
7: Io sono di Sky, bisogna fare le interviste ai calciatori negli spogliatoi, perché la D'Amico non le vuole fare lei, perché non ce la fa a entrare nello spogliatoio. Vuole entrare lei?
6: Senta, ma non mi faccio perdere tempo, perché io sto lavorando.
7: Anche noi stiamo lavorando, signora, le sto proponendo un lavoro, signora, sono 1.000 euro a intervista.
6: Non mi interessa, non fa per me.
7: Non vuole intervistare i calciatori nello spogliatoio?
6: No.
7: Ma hanno solo il papagno di fuori, poi sono sempre loro, cioè non è che c'è niente da chiedere.
6: Ma guardi, io non mi impressiona il papagno, non mi impressiona neanche le sue
7: battute. Impressiona il papagno, neanche le mie battute.
8: Pronto?
7: Salve, io sono l'autore di Sky.
8: No, non mi interessa, guardi, poi non sono il titolare io.
7: Ho capito, ma io le devo dare un'offerta di lavoro, le devo fare.
8: Ma chi? A me non sono il titolare, questo è un bar.
7: Sì, ma lei deve andare a intervistare i calciatori sotto la doccia.
8: Sì, va bene, ci si sciacqui le palle.
5: Radio che schifo.
7: No!
5: Tieni accesa l'immaginazione.
1: Ok, Viva Italia presenta Voci in piazza. Buon ascolto.

0: Rolando.
1: Ciao Dino.
2: Era buona.
0: Che vuoi, un caffè?
1: No, ma no, basta così caffè. Dammi un crodino.
0: Oh. Che devo dire?
1: Ma sai che mi è successo prima? Mentre venivo qui, ho visto un vecchietto che aveva 85 anni, su una panchina, piagnia disperato. Mi gli sono avvicinato. Gli ho detto, che ti hai fatto? Perché vecchi ce l'hai del vo. Ma che ti hai fatto?
3: Ha detto, sì, tu lasci me. Ha detto, io sto con una donna. Ha detto, di 35 anni, sei 50 anni più giovane di me. E me che hai fatto? Poi una donna. Ha detto, pensa a me, fa fare l'amore la mattina, un pomeriggio, a sera, mi fa da mangiare, mi fa i massaggi, mi fa... Fa, ma allora perché io ho fatto piangere? Perché sto così triste? Non mi ricordo più lo stato di casa!
4: Viva Italia presenta Canzoni nel Tempo!

0: Viva Italia presenta 3 per te, le canzoni della tua vita, con Stefano Pozzovivo.
1: Nome:
2: Federico.
1: Città:
2: Terni.
1: Età:
2: 28.
1: Cosa fai nella vita?
2: Manager artistico.
3: Cittadini, domani sera al Trocadero di Capragna, Fiorella nel suo rutilante repertorio di canzoni italiane e internazionali, Lisio e Rock, tutti con Fiorella al Trocadero di Capragna.
1: Segno zodiacale:
2: Vergine.
1: Segni particolari?
2: No.
1: Una frase nel tuo dialetto.
2: Non mi viene in mente, adesso non mi viene in mente nulla.
4: Quando vozzo ma pallozzo, spesso vozzo.
1: La cosa che sai cucinare meglio?
2: Frittata con patate.
5: Ci sono le patate, le esse, fritte e riscaldate.
1: Piatto preferito?
2: Cannelloni.
1: Liscia o gassata?
2: Gassata tutta la vita.
6: Acqua gassata a gargarella!
1: Sole o luna?
2: Decisamente luna.
1: Sogno ricorrente?
2: Diventare un cantante famoso.
7: Vi canterò dal mio ultimo sud una canzone doppiologica che appetito ma faccia
8: schifo!
7: Faccia un cantante!
1: Mi canti una canzone?
2: I migliori anni della nostra vita. I migliori anni della nostra vita.
9: No, per carità, non mi incoraggiate, altrimenti andrà avanti tutta la notte.
1: Cosa gli altri ti rimproverano sempre?
2: Sono molto geloso.
10: Chi è geloso soffre 3 volte più degli altri. Uno perché è geloso, 2 perché rischia di soffocare la persona amata e 3 perché si rimbecillisce appresso alle banalità. E questo è biasimevole. Bisogna imparare a dominarle, le passioni.
1: 3 persone che vuoi salutare.
2: In primo mio figlio, la mia ragazza e mia suocera e mia mamma. Sono 4, però vabbè, uguale.
1: Le 3 canzoni della tua vita.
2: Francesco Gabbani, Spazio Tempo. Renato Zero, L'amore sublime. Ultimo, Bella davvero.

Siete all'ascolto del programma italiano Viva Italia, dolce musica, la passione si sente, se non l'ascolti non ci credi. Musica dalle carve all'orecchie, dal vivo, sempre dal vivo, con Carlo e Massimo. Viva Italia presenta Canta Napoli e canzone napoletana, te fanno sunna.

0: cerchi la musica napoletana, vieni su musicanapoletana.com. Tutte le novità in DVD, i CD, le canzoni di Napoli e della Sicilia, e puoi riceverli a casa tua in 24 ore. Vieni anche tu su www.musicanapoletana.com. Chiama adesso e ordina i tuoi CD e DVD al telefono 081 7 41 31 80. Tutti i cantanti napoletani, classici, neomelodici e anche tutti siciliani. Uè, regalati un'emozione. Musicanapoletana.com.
1: Viva Italia presenta pizza, pasta, pop.

0: Dunque, siamo arrivati a questo punto, come sempre ogni settimana.
1: Sì.
0: Di canzoni e serenate.
1: Certo.
0: Ecco un punto che dove ci possiamo rilasciare.
1: Rilasciare un pochettino, sì.
0: Chiudi gli occhi e sogna. Ok? Il riposo serve sempre, Massimo.
1: Come no?
0: E ogni settimana a questo punto.
1: Il riposo ci vuole.
0: Eh sì, questa puntata la vogliamo dedicare a tutti gli innamorati, Massimo.
1: Certo.
0: Perché questo è molto importante. Questa è roba di amore. Ecco, ti voglio bene.
1: Sì, sì. Anch'io voglio bene a tutti.
0: Hai capito? E allora, con la musica, l'ho detto sempre, Massimo, non si scherza. Punto e virgola.
1: Quante belle canzoni.
0: Mamma mia, che roba. Degli anni passati, Massimo, nessuno ravviva questa musica.
1: No, no.
0: Lo abbiamo cominciato noi a ravvivare, questo tipo di musica.
1: E ci vuole, ci vuole.
0: Ecco, mamma mia, incredibile.

0: i corrieri di Kiss.
1: Prima stavamo dicendo questa cosa, che le buone abitudini di un partner possono influenzare l'altra metà.
2: Nel buono e nel cattivo tempo. Male,
1: perché prima dicevamo che Lucilla comunque ha un bel fisico, a differenza tua che sei...
2: Che in questi anni una alatri.
1: Cioè, una alatri,
2: lo possiamo anche però io ti dimostro qual è il problema.
1: Qual è il problema?
2: Ecco. Ti faccio capire qual è la situazione che vivo.
1: Vivo quotidianamente, lei cosa, amore, questa sera cosa ti faccio piacere? Ti faccio la popettina?
2: Allora, devi sapere una cosa. Durante questa settimana ho fatto una dieta veramente molto rigida, perché sono arrivati gli esami del sangue settimana scorsa.
1: Bellissimo. Ho provato a giocarli all'otto, ma erano numeri troppo alti, troppo non alti. Me li accettavano.
2: Troppo sballati. Quindi ho detto basta, dobbiamo darci una regolata. Quindi ho detto.
1: Ciro ha detto il trigliceride.
2: Esatto. Siccome oggi è il compleanno, ieri era il compleanno di mio suocero, stasera andiamo a cena a casa dei miei suoceri.
1: Sì.
2: C'è la cena, allora ho detto, mi raccomando, di a tua mamma una cosa proprio leggera.
1: Isabella, mi raccomando.
2: Perché sto male.
1: Tra l'altro, okay. Isabella, che posso dire, Isabella, insomma, se ci stai ascoltando, fa delle marmellate favolose.
2: Ma non
1: tutto,
2: solo, no.
1: Tutto,
2: allora,
1: fa da mangiare.
2: Fa tutto in casa.
1: Mamma mia,
2: pure i piatti, quando i piatti li fa la mattina.
1: Li fa.
2: Cioè, poi piglia la terracotta, li fa il pane, la farina, fa tutto lei.
1: Fantastico.
2: Allora, questo è il messaggio che è arrivato poco fa a Lucilla per la cena di questa
1: sera. Ah, per
2: sera.
1: Questa sera?
2: Sentite, eccola qua.
3: Scusami, Luggia, che mi sono fatta portare il box Wurstel, quindi stasera facciamo il Wurstel con le patatine. Poi ho fatto un rotolo di spinaci, ho fatto due torticelle, quindi insomma cose di sfizio, ma che dici, devo fare anche la pizza fritta nella quale mettere il Wurstel. Fammi sapere, perché mi metto a fare subito l'impasto, aspetto news. L'accetto.
2: Ecco. Come faccio io a far calare i miei trigliceridi e il mio colesterolo?
1: Dille di no.
2: Ma non posso, guarda che dolcezza nella sua voce. Io sono l'unico uomo al mondo che c'ha una suocera che è più piccola di mia moglie. Mia suocera c'ha 12 anni. Ma come faccio a dire no con questa voce candida? Come faccio?
0: I corrieri di Kiss Kiss, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, solo su Radio.

0: Siete in ascolto del programma italiano Viva Italia, dolce musica, la passione si sente, se non l'ascolti non ci credi. Musica dalle carve alle orecchie, dal vivo, sempre dal vivo, con Carlo e Massimo. Viva Italia presenta Ricordi del cuore.
1: Ma che Italia era?
2: Ma come che Italia era? Ma erano quei favolosi anni 60. Erano gli anni delle minigonne, del Piper, della 600, della Vespa, delle Olimpiadi. Sì, un'allegra spensieratezza,

0: Un'altra settimana camminavo per Roma. Mi ero messa un vestitino sobrio per non dar nell'occhio, rosso, giro mantovana. Così, però con una camminata più tranquilla, proprio per non dar nell'occhio, no? Di quelle tutta vestita di rosso, mi ferma uno, mi fa a bambola. Dico, Cioè, ma lo sai che quando vedo rosso divento un toro? Io ho detto, lo sai che quando vedo 1.000 euro divento una vacca?
1: Viva Italia presenta Ti ricordi?

Signore e signori, per feste di matrimoni, dinner dance, compleanni, Carlo Giampietro è la persona giusta da chiamare per una serata indimenticabile e a prezzi veramente modici. Per informazioni rivolgetevi a Carlo, musica italiana, siciliana, calabrese, napoletana, anni 60 e tutto ciò che serve per rendere la vostra festa indimenticabile. Voi pensate a preparare gli inviti, al resto ci penserà Carlo.

0: Ok cari amici, ritorniamo fra poco per chiudere il programma per oggi e anche per questa settimana. Che programma oggi, Massimo, incredibile. Sì,
1: sì. Ciao, Club Italia Geelong welcomes you with open arms. Located at 515 Bellarine Highway, Moolap, Club Italia is dedicated to serving the Italian community of Geelong. We keep our Italian heritage alive and serve you by handing down our knowledge to all future generations. Club Italia is more than just a club for those with Italian heritage. We host family discos, tribute shows, markets, weekly bingo and more. Visit our club at 515 Bellarine Highway or visit our website clubitalia.com.au for more info. Station sponsor.
0: Angelo Fabiani, come sempre, ci chiude il programma per oggi e anche per questa settimana con Arrivederci.
2: Avete ascoltato il programma italiano dal vivo.

0: Ok cari amici, come sempre vi ringrazio di averci seguito, a risentirci prossima settimana. E Massimo,
1: eccomi qui,
0: mamma mia, un'altra settimana così carica,
1: le settimane se ne vanno,
0: perciò noi ci risentiamo prossima settimana,
1: certamente.
0: Ciao Massimo,
1: ciao a tutti,
0: ciao
1: ciao
0: ciao. La chiave per una vita felice è semplice: mangiare bene, ridi spesso,